0: fare.
1: Non ci sono la macchina per esempio fuori il contrafile per fare accesi la capota. La macchina la bella aperta lo scotolo con la gomme rossa. Ma va? È sua. Ma va? Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, a.
1: C'è da spostare la macchina,